bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere bere, bere b

mo ensu ni nyina mu udi wi sa hane radi di wa bedru onya una won pa won so woni wo hodi kosi.

0: adie bi wo ha wo ginyame di o se sofo ne mi mompa ye mi ginyame di for ABCD. Hello.
1: Good morning.
0: Pacho Wayne. Pacho Dini Bio. Peter.
1: Peter.
0: Yo, Ura Peter Sumi. Edi na uji ya Ura Diedi. Ewa hun. Ushabwa wini so. Erade wakuwe anopei we musa sika, we musa japadie, we musa edin, we musa so obeye popla. Na ose adie biwa hwa, onu wankase huse, enini die siye na emwano, oba we nimbe shebo di bia nansu, erade ontimini so. Mesra une ni edika hewo di acheno, ni etosu mienu, mana huwadia efine, ebobia obeshe no ubitimi edisuo. Uyewe manwa obeda wase wakuwa nebisa dieni membre msamano u Yesu Kristo dimu. Amen. Yame inshrao Peter Esume.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dear the ben echo. Training stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me siama. Ne mu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Jesse bi